Sayyidina Abu Bakr Hamdun dafa jihad ci alalam ñu gis ne ci Umar bin Al-Khattab ñu doon nañ ñeneen duggal leen ci l'islam ak mu mel ni Sayyidina Abu Bakr gannaaw bu mu jëlee alalam ci jënd ay jaam di leen duggal ci diine noonu itam la sore dalam di dugg ci këru notabul makka yi di waxtaan ak ñoom am am yaa yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri dugal leen ci diine fàttali ñu gën a yéem